ki pomu sibe sungse di na li ne. Abu ho ki pomu gen kui zor sung di, car se gore ta, gui le kou yi shuk chu, lu le gar cham ca ca, ge bar ngui chep ngui chi, zibe bang den jia chen so ki gen pe, zhu kui pomu sung yin chi, ju yo shi. Abu ho ki pomu sibe sungse di, zen ro na, xie ti dang, den zin la ne chi na xia.